0: cosmogenia.
1: Casa,
0: il governo della casa.
1: Ora, se io penso che la Terra è la nostra casa comune,
0: io devo dire che l'economia capitalistica
1: non ha governato bene la casa,
0: anzi, la sta distruggendo.

io non lo capisca. Il profilo di mio padre che insegna cose semplici a me, che mi ostino a complicarle sulle sponde, avvenimenti di canne in levare, belli, belli.